0: Popol plou, digo.
1: No, plou pas pra plou, per poder dire que plou, mas é pouco que plou pra plou, per prender o paraplexo.
0: Opa co facao, digo.
1: No, fantu fa pascao, te calfa fio que fa fles, e calfu tu fai de fau, calfa lu café.
0: O zanzalo, digo.
1: No zanetto zalo pazza, ma in un zalo in son di cin, zalo tutto un insegne, e a pazze de cibre in cin.
0: Calcrumpo, Luca Pelca.
1: A quel che lavora con Pat, Luca Pelca, che paghe, Luca Pelca pagara.

tim pototo, ne cuffe sole idrollo i brimbro, ne cuffe sole idrollo. E lo primiero che cuffe set morro.

Figlio Brimbro, non riei pa vostro figlio, e luperoni de pundet, borro bim, borro bom, pototim, pototò, mo figlio stuto.